0: Pensavamo più per di non non fu in noi.
1: Wait for it.
0: Pensavamo più per di non fu in noi.
1: Suspicious question, EMS. Can you have them meet us at the original scene?
2: That's clear.